Oh Now Life Is vende milioni di copie in tutto il mondo grazie alla bellezza dei pezzi che ne fanno parte, ma anche per la fama di artista imprevedibile che Macy Gray crea attorno a sé, rilasciando interviste surreali. Quando nel 2001, a 2 anni dal debut album, viene annunciata l'uscita del secondo CD, The ID, l'attesa dei fan è spasmodica e il singolo apripista, Sexual Revolution, scala immediatamente le classifiche. Una sorte felice che spetta anche al successivo estratto, Sweet Baby, che la Gray realizza in collaborazione con Erykah Badu. Oltre al jazz e al soul, l'artista di Canton, però, ama appassionatamente anche la recitazione e, sapendo di questa sua passione, nel 2002 viene ingaggiata per un cameo nel blockbuster Spider-Man, nel quale interpreta se stessa. Nello stesso periodo, Carlos Santana la invita a partecipare alla realizzazione

Macy Gray, nella prima metà degli anni 2000, diventa un punto di riferimento della scena del neo-soul mondiale e ogni sua uscita discografica è un successo, come dimostra The Trouble With Being Myself, CD del 2003, che contiene brani come When I See You e She Ain't Right For You. Nel disco appare anche It Ain't No Money, un duetto con il rapper Pharoah e Monch. Già all'inizio della sua carriera la Gray si era avvicinata all'hip hop, collaborando con Fatboy Slim, che l'aveva voluto al suo fianco per il suo brano Demons. Impegnata in un lungo tour mondiale legato all'uscita del suo primo Best Of nell'estate 2004, la cantante statunitense si esibisce anche in Italia, suonando acclamatissima al Summer Festival di Lucca. I tanti concerti fissati nei 5 continenti rallentano l'attività discografica e solo nel 2007 il singolo Finally Made Me Happy, che vede la collaborazione di Natalie Cole, precede la pubblicazione dell'album Big, un CD straordinario al quale partecipano anche Justin Timberlake e Fergie Will.i.am dei Black Eyed Peas.

Dopo l'ennesimo trionfo decretato da Big, Messi Gray torna subito in studio per The Sellout, disco che esce nell'estate 2010, anticipato da Beauty in the World. In Italia, Messi Gray, invece, torna alla ribalta nel 2012 come ospite al Festival di Sanremo. A volerla al loro fianco, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio, che nella serata della gara Canora, dedicata agli ospiti stranieri, interpretano con lei Flame, la versione inglese di Almeno tu nell'universo. Con il cantautore partenopeo, la Gray si incide anche il singolo Io sarò per te. Nello stesso anno partecipa alle riprese del film The Paper Boy, al fianco di Nicole Kidman, e per celebrare il 40° anniversario della pubblicazione dell'album Talking Book di Stevie Wonder, pubblica un CD tributo nel quale reinterpreta tutte le 10 tracce originali presenti nel celebre disco.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dean Martin.
3: Gaetano Crocetti, emigrato finito in Ohio da Montesilvano in provincia di Pescara, e Angela Barra, nata negli Stati Uniti ma da genitori di origine abruzzese, tutto potevano immaginare fuorché di essere destinati ad avere un figlio, Dino Paul, nato per essere una vera icona della musica e del cinema americano, il grande Dean Martin. Fin da ragazzo, Dino si distingue nelle feste della contea per la sua bellezza e il suo talento nel cantare, ma questo non gli basta. Nel 1933, a 16 anni, lascia la scuola e fa i mestieri più disparati, dal benzinaio al pugile, per mettere insieme il denaro per trasferirsi a New York. Partito per la Grande Mela con il cognome d'arte Martin, omaggio al grande tenore italiano Nino Martini, Dean riesce subito a trovare un ingaggio da cantante in un locale. È qui che nel 1945 incontra Jerry Lewis, genio della comicità americana, con il quale darà vita a un sodalizio formidabile. La loro prima esibizione, in programma il 25 luglio 1946 al Club 500 di Atlantic City, prelude a 10 anni di lavoro assieme, in cui il duo realizza 16 film. Da La mia amica Irma del 1949 a Hollywood o morte del 1956, e conduce programmi radio e TV di enorme successo. Il cliché su cui si basano i loro numeri o le trame delle loro pellicole, bene o male, è sempre lo stesso. Dean Martin cerca di cantare una canzone mentre Jerry Lewis lo disturba. Mille trovate esilaranti, però il più delle volte improvvisate sul momento, rendono ogni loro esibizione un trionfo. Arrivata la rottura con Lewis, in molti pensano che Martin sia destinato a scomparire dallo showbiz. In realtà, nel 1954, quando esce That's Amore, scritta dall'amico e collega italo-americano Harry Warren, è il trionfo.

Nella seconda metà degli anni 50, mentre le sue canzoni vendono milioni di dischi in tutto il mondo, Dean Martin interpreta anche alcune delle pellicole più amate del periodo. Nel 1958 recita nei Giovani Leoni con Marlon Brando e Montgomery Clift e nel 1959 interpreta il complesso ruolo dell'alcolizzato Dude, l'aiuto sceriffo di John Wayne, nel classico del western Un dollaro d'onore. Negli anni 60 entra a far parte del Rat Pack, il gruppo di uomini di spettacolo fondato da Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Frank Sinatra e David Niven, del quale fanno parte anche Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joy Bishop. Con il Rat Pack, Dean Martin interpreta diversi film, tra cui Colpo Grosso, Tre contro tutti e Quattro di Chicago. Dal 1965 al 1974, inoltre, conquista l'audience televisiva di tutta America, conducendo sulla NBC un proprio programma settimanale, The Dean Martin Show. Sempre negli anni 60 è più volte al vertice della classifica americana dei dischi più venduti. Nel 1966 arriva al numero uno di tutto il mondo con l'album strenna The Dean Martin Christmas Album. Buona

Negli anni 70 Dean Martin, a causa di alcuni problemi di salute, è costretto a rallentare la sua attività di showman. Questo però non gli impedisce di pubblicare tutta una serie di fortunatissimi dischi. My Woman, My Woman, My Life del 1970, For the Good Times del 1971, Dino del 1972, Sitting on the Top of the World e You Are the Best Thing That Ever Happened to Me del 1973 e Once in a While, che viene registrato nel 1974 ma pubblicato solo nel 1978. A dispetto dei suoi acciacchi, però, non appena gli è possibile, Dean Martin continua ad esibirsi con gli altri del Rat Pack in memorabili show a Las Vegas. Il clima all'interno della banda dei ratti è tale che lo stesso Dean Martin dirà della collaborazione con gli altri amici e colleghi Frank Sinatra e Sammy Davis Jr.: la soddisfazione che ho lavorando con questi due scansafatiche è che ci divertiamo più noi del pubblico. Epiche le locandine dei concerti in cui campeggia la scritta: stasera Dean Martin, forse con Frank, forse con Sammy. When...

Nel 1983 Dean Martin pubblica The Nashville Session, il suo secondo album a spopolare nella classifica country and western. Due anni dopo, nel 1985, lo showman entra per l'ultima volta in una sala di registrazione per incidere il singolo LA Is My Home. Compiuti 70 anni, nel 1987, Martin interpreta l'ultimo dei suoi ben 51 film, Congiure parallele. Ormai stanco e malato, nel 1988, al termine di una trionfale tournée con gli amici di sempre, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr., decide di ritirarsi totalmente dalle scene. A mettere la parola fine alla sua stellare carriera è principalmente la morte in un incidente aereo di suo figlio Dean Paul Martin, anch'egli attore e cantante. Ormai ridotto quasi a un vegetale, Dean Martin muore per enfisema il giorno di Natale del 1995. Sulla sua tomba, che si trova nel cimitero di Westwood in California, un epitaffio particolare: Everybody Loves Somebody Sometime. Tutti amano qualcuno prima o poi. Titolo del brano con il quale nel 1964 Dean Martin riuscì nell'impresa di spodestare i Beatles al primo posto della Top 100 americana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jerry Halliwell.
3: È il 6 agosto del 1972 a Watford e i giovani coniugi Halliwell, lei di origini spagnole e lui inglese, stringono fra le braccia la loro piccola Geraldine Estelle. Tutto sembra radioso come questa calda estate e né mamma né papà possono immaginare che quella bambina così placida darà loro parecchio filo da torcere. Geraldine, anzi Jerry come la chiamano tutti, a soli 16 anni scappa di casa per tentare la fortuna nello showbiz. Gli inizi sono davvero difficili e la ragazzina si ritrova a fare la ballerina di nightclub e, per sbarcare il lunario, posa anche come modella per riviste per soli uomini come Penthouse e Playboy. Grazie ad alcuni produttori televisivi, debutta sul piccolo schermo come valletta della versione turca del quiz Ok, il prezzo è giusto. Ma è solo nel 1994 che imbocca finalmente la strada per il successo. Tutto avviene in maniera davvero casuale. Dopo essersi presentata in risposta a un annuncio in cui si cercano 5 ragazze che formino una band musicale, entra nelle Spice Girls e, assieme a Melanie C, Melanie B, Emma Bunton e Victoria Beckham, conquista le vette delle classifiche di tutto il mondo. Essere una delle componenti della celebre formazione, però, non è il suo traguardo e dopo 2 anni di clamore come Ginger Spice, soprannome dovuto ai suoi capelli, lascia le compagne. L'addio avviene durante una tournée mondiale il 31 maggio del 1998 e suscita una eco mediatica senza precedenti. L'anno dopo, la Halliwell è già pronta a debuttare come solista con l'album Schizophonic, che diventa subito un numero uno.

Look at Me, il singolo che apre Schizophonic, proietta Jerry Halliwell in cima alle classifiche di vendita di dischi di tutto il pianeta. Nel video del pezzo, girato in bianco e nero, la cantante di Watford dà il definitivo addio alle ex colleghe Spice Girls, proponendo sequenze di un immaginario funerale della rossa Ginger. Impegnata a rilasciare interviste e a farsi fotografare per le copertine dei giornali musicali, ma anche per le riviste di moda e di costume, Jerry non è più solo una delle ragazze di un gruppo, ma ha finalmente conquistato il centro della scena. E come pop star se la cava benissimo. Oltre a Look at Me, anche gli altri singoli tratti dal suo primo CD, Mi Cicolatino, Lift Me Up e Bag It Up, arrivano nella top 10 delle charts di tutto il mondo. Desiderosa di far parlare di sé, nel bene o nel male poco importa, la Halliwell nel 2000 ai Brit Awards si presenta uscendo da un paio di cosce gigantesche assieme a un gruppo di ballerini dai capelli rosa che spoglia durante la sua performance. Polemiche e gente che grida allo scandalo alla fine del set non mancano. Per l'ex Spice Girls è il trionfo.

Se il 2000 è stato proprio l'anno che Jerry Halliwell voleva, ovvero una serie di mesi in cui milioni di persone delle più disparate nazionalità si sono dedicate a lei per ammirarla o criticarla, il 2001 è destinato a farle bissare ogni precedente record raggiunto in fatto di popolarità o vendite di dischi. Il 5 marzo, come apripista del nuovo e secondo CD Scream If You Wanna Go Faster, la cantante inglese pubblica It's Raining Men, una cover delle Weather Girls che balza immediatamente in cima alla classifica. In pochi giorni il nuovo album della Halliwell viene certificato disco d'oro nel Regno Unito e il video girato per Lit, che vede l'ex Spice Girls alle prese con una rilettura delle scene salienti del film Flashdance e di alcune sequenze corali di Fame, viene trasmesso continuamente dai canali tematici musicali. Tuttora una delle canzoni più conosciute della cantante in Italia, It's Raining Men, è stato scelto da Maria De Filippi come sigla del suo seguitissimo programma TV Amici.

All'indomani del travolgente successo riscosso da It's Raining Men, Jerry Halliwell si prende una pausa. A riportarla al numero 1 della UK chart nel novembre 2004 è Ride It, il primo singolo estratto dal suo terzo album intitolato Passion. A differenza dei precedenti lavori, quest'ultimo disco non ottiene i risultati commerciali sperati e Jerry arriva alla rottura con la sua etichetta, la EMI, e si ritira temporaneamente dalle scene, per dare alla luce nel 2006 Bluebell Madonna, la bambina avuta dal regista inglese Sasha Gervasi. A farla ritornare sotto i riflettori nel 2007 è la reunion delle Spice Girls e nel 2016 il progetto Jam, ovvero il trio formato con le ex compagne Mel B ed Emma Bunton. Impegnata anche a diventare una celebre scrittrice di romanzi per bambini, la Halliwell, il 15 maggio 2015, sposa Christian Horner, direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull, dal quale avrà un bambino nel 2017. Sempre nel 2017 torna sulla scena con il singolo Angels in Chains, dedicato alla memoria di George Michael, suo grande amico, e annuncia di lavorare al suo nuovo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Queen.
2: Lasciateci divertire il nostro pubblico. Questo è il motto dei Queen, uno dei gruppi più amati di tutti i tempi. Una band capace di cantare la vita di tutti i giorni, suscitando emozioni forti e di raccontare dell'animo umano con ironia. Il primo concerto della regina si tiene nel giugno del 1971, nel Surrey. Sul palcoscenico ci sono il chitarrista londinese Brian May, il batterista di Norfolk, Roger Meadows Taylor, il bassista di Leicester, John Deacon e Freddie Mercury, ovvero Frederick Bulsara, un ragazzo nato a Zanzibar che si è trasferito a Londra appena adolescente. Colorati e trascinanti, i componenti del quartetto alternano esibizioni dal vivo e studi universitari. Solo dopo aver conseguito il diploma di laurea, i quattro si gettano a capofitto nella musica e nel luglio 1973 esordiscono con il 33 giri intitolato semplicemente Queen. A parte gli ascoltatori più curiosi, pochi si accorgono della nascita di questa brillante stella del firmamento rock. Perché i Queen ottengano i primi successi, bisogna attendere il marzo 1974 e l'uscita del singolo The Seven Seas of Rye, estratto dal secondo album Queen Second. Pochi mesi ancora e nel novembre dello stesso anno, la band si impone nel Regno Unito e negli Stati Uniti Sheer Heart Attack e il singolo Killer Queen.

Dopo il primo tour americano e quello giapponese, nel dicembre 1975 i Queen danno vita ad un ambizioso progetto discografico, il 33 giri A Night at the Opera. Il titolo del disco, citazione dell'omonimo film dei fratelli Marx, esprime a parola l'idea di fondo dell'opera, che vuole essere un'ideale colonna sonora di una serata di intrattenimento leggero. Il singolo Bohemian Rhapsody, tratto da questo album, è una delle canzoni più conosciute della storia del rock. Freddie Mercury, in A Night at the Opera, gioca con la sua fantastica voce, spaziando dal falsetto alla lirica. L'effetto è strabiliante, un capolavoro teatral musicale in cui il cantante protagonista è uno, ma è capace di infiniti travestimenti. L'inizio del 1976 vede il complesso impegnato negli Stati Uniti per un lungo tour, che comunque non impedisce ai quattro di rientrare in studio per registrare A Day at the Races, una straordinaria strenna natalizia che include la struggente Somebody to Love.

Nel novembre 1977 i Queen pubblicano il seguito di A Day at the Races, ovvero News of the World, raccolta di inediti che contiene due delle più famose canzoni del gruppo, We Will Rock You e We Are the Champions. Un anno dopo esce Jets. Il primo singolo estratto è Bicycle Race, una canzone abbinata a due diversi video, uno censurato e uno che fa vedere ragazze nude intente in una gara di ciclismo. Tra gli altri brani, Don't Stop Me Now, Mustafa, Jealousy e If You Can Beat Them. Ancora un anno e i Queen pubblicano Live Killers, doppio album registrato dal vivo. Il primo periodo della carriera del gruppo si chiude con l'ennesimo successo, The Game, disco che esce nel mese di luglio 1980. Il fenomeno della disco music nel frattempo contagia anche i Queen, che firmano l'intrigante Another One Bites the Dust. Gli anni 80 si aprono con la colonna sonora del film Flash Gordon e un singolo, Under Pressure, inciso con l'icona del rock David Bowie. La voglia di far divertire il pubblico però è ancora l'obiettivo più grande della regina, che sforna album come Hot Space, maggio 1982, The Works, febbraio 1984, Live Magic, 1986 e A Kind of Magic, giugno 1986, e singoli come Body Language, Radio Gaga e I Want to Break Free. Hit conosciute universalmente, a cui seguono altre canzoni storiche come I Want It All, tratto da The Miracle del 1989

Nel febbraio 1991, Freddie Mercury e Queen realizzano il singolo Innuendo. Le voci di una possibile malattia dell'istrionico cantante del gruppo si fanno più insistenti e da lì a poco il frontman lascerà i fan. Fan che aveva già salutato, alla sua maniera colorata e solare, durante l'ultimo concerto dal vivo della band, il 9 agosto 1986, al Nibworth Park di Stevenage, dicendo «Arrivederci, bellissime bellezze! Buonanotte! Sogni d'oro! Vi amo!» La stella dei Queen era già immortale. Per renderla ancora più splendente, però, Freddie Mercury regala al mondo un ultimo, straordinario brano, «The Show Must Go On!». E lo show è realmente andato avanti, grazie a tributi memorabili come il Freddie Mercury Tribute, organizzato il 20 aprile 1992, lunedì di Pasquetta, al Wembley Stadium di Londra. Un evento a cui partecipano 72.000 paganti, che viene anche trasmesso in tutto il mondo per circa 1 miliardo di telespettatori. Tra gli ospiti George Michael, che canta Somebody to Love, Axl Rose, alle prese con Bohemian Rhapsody, David Bowie e Annie Lennox, Under Pressure e Zucchero.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Mariah Carey. Mariah Carey nasce ad Huntington, New York, il 27 marzo 1970. Terza figlia della cantante lirica Patricia Ikey e dell'ingegnere aerospaziale Alfred Roy Carey, deve il suo nome alla canzone And They Call the Wind Mariah, dal musical Paint Your Wagon. La passione per il canto inizia in tenera età. Si dice che a soli 3 anni la piccola Mariah abbia imitato la sua mamma che cantava il Rigoletto di Giuseppe Verdi. La prima esibizione avviene nel 1976 alle elementari. Alle medie, la Carey scrive le sue prime canzoni e mentre frequenta la Harborsfield High School a Greenlow, New York, già lavora in alcuni studi di registrazione locali e collabora con musicisti come Gavin Christopher e Ben Margulies. Lavorare la tiene spesso lontano da scuola e per le sue assenze i compagni le affibbiano il nomignolo di Mirage, Miraggio. Predestinata al successo, nel 1988, a una festa Mariah consegna una sua demo al capo della Columbia Records, Tommy Mottola, che la mette immediatamente sotto contratto. 2 anni e la giovane cantante pubblica il CD di debutto. Con questo disco, che porta semplicemente il suo nome, conquista la prima posizione nella classifica americana Billboard e vi resta per 11 settimane. Tutti e 4 i singoli estratti dall'album, Vision of Love, Love Takes Time, Someday e I Don't Wanna Cry, raggiungono la numero 1 negli Stati Uniti e Mariah si aggiudica anche 2 Grammy Awards come miglior artista esordiente e miglior cantante pop femminile.

Nel 1991 Mariah Carey pubblica il suo secondo disco, Emotions, album dedicato alla Motown e al soul. Il primo estratto, Emotions, la rende l'unica cantante ad aver piazzato i suoi primi 5 singoli al primo posto della classifica di Billboard. Nonostante l'enorme successo, la cantante ha il timore di esibirsi in pubblico e bisogna aspettare il 1992 e l'invito al programma TV MTV Unplugged per avere la sua prima esibizione ufficiale. Dal concerto acustico, durante il quale segue anche una cover dei Jackson 5, I'll Be There, insieme a Trey Lawrence, viene realizzato l'EP MTV Unplugged. Legata sentimentalmente a Tommy Mottola sin dal primo incontro, Mariah sposa il discografico nel giugno del 1993 mentre lavora al suo terzo CD, Music Box, disco che contiene le straordinarie Dream Lover, Hero e la cover dei Badfinger Without You. Music Box, con oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo e ben 10 milioni solo negli Stati Uniti, è il disco che segna la definitiva consacrazione della musicista in campo internazionale. A renderla ancora più famosa e amata, nel 1994 arriva l'album Merry Christmas e il duetto con Luther Vandross per la cover di Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love.

Nel 1995 Mariah Carey pubblica Daydream, CD in cui si avvicina all'hip hop duettando con il rapper All Dirty Bastard in Fantasy e con i Boyz II Men in One Sweet Day. One Sweet Day resta al primo posto delle One Sweet Day resta al primo posto delle classifiche statunitensi per 16 settimane, record assoluto per una cantante donna a tutt'oggi imbattuto. Grazie alle canzoni di Daydream, tra il 1 ottobre 1995 e il 1 ottobre 1996, Mariah Carey resta stabilmente in vetta alla Billboard Hot 100 per metà dell'anno, 26 settimane su 52, e stabilisce un nuovo record di copie vendute in una settimana negli States, 750.000 copie. Record che mantiene per i 4 anni successivi. Nel 1996 l'artista si separa dal marito, ingaggia un nuovo manager e torna a scrivere canzoni per altri. In questo periodo lavora agli album d'esordio degli Allure e dei Seven Miles e prepara i brani del suo quinto album, Butterfly, del 1997. Di nuovo affiancata da celebri rapper come P. Diddy e Missy Elliott, con Honey e gli altri brani di Butterfly, la Carey si presenta al pubblico in versione sexy, con un nuovo compagno, Derek Jeter, della squadra di baseball New York Yankees. Tra baseball e alta classifica trova anche il tempo per scrivere canzoni per colonne sonore come Man in Black del 1997. Nel 1998 pubblica la raccolta Number Ones, che include When You Believe, vincitrice di un Oscar, e duetto con Whitney Houston per la colonna sonora de Il Principe d'Egitto.

Nel 1999 Mariah Carey torna a far felici i paparazzi per la sua storia d'amore con il cantante Luis Miguel. Nello stesso anno esce il suo sesto album, Rainbow. I primi due singoli, Heartbreaker e Thank God I Found You, raggiungono il primo posto nel

negli Stati Uniti. Rainbow è l'ultimo album della Carey per la Columbia, etichetta che abbandona dopo aver ricevuto il premio Billboard come artista del decennio e il World Music Award come artista femminile del millennio. Titoli che le valgono un contratto milionario con la Virgin Records. Reginetta degli anni 90, nel terzo millennio Mariah stenta a ritrovare la via del successo. Il film autobiografico Glitter è un disastro al botteghino e i singoli Never Too Far e Don't Stop Fucking for Jamaica non riescono a entrare neppure nella Hot 100, la classifica americana. I tempi in cui Mariah scala le hit parade di tutto il mondo sembravano ormai finiti, ma non è così. A riportarla al top è The Emancipation of Mimi, che viene pubblicato nel 2005. Vende oltre 10 milioni di copie nel mondo e le fa guadagnare ben 8 nomination ai Grammy Awards 2006, dove ne vince 3. Miglior album R&B, miglior canzone R&B, We Belong Together, e miglior performance vocale femminile R&B, sempre con We Belong Together. Un altro grande successo lo ottiene anche il successivo CD E uguale MC al quadrato, undicesimo album in studio della Carey che esce in Italia l'11 aprile 2008, anticipato dal singolo Touch My Body. Al ritorno al successo corrisponde anche il ritorno alla felicità sentimentale. Il 30 aprile 2008 Mariah Carey sposa alle Bahamas il cantante rap e attore Nick Carey.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billy Idol. Che sarebbe diventato un idolo, Billy Idol lo sapeva fin da ragazzino. Lo seppe nel momento esatto in cui, ricevendo un compito corretto su cui la maestra gli aveva scritto William is Idol, ovvero William è un fannullone, scelse il suo cognome d'arte. Idol. Idolo. Sostantivo che in inglese si pronuncia esattamente come idol, lavativo. Nato il 30 novembre 1955 a Stanmore, nel Middlesex, il giovane William Michael Albert Broads ha appena 20 anni, quando scoppia in Gran Bretagna il fenomeno del punk. Affascinato dalla possibilità di esprimersi in musica, Billy lascia l'università e lo studio della letteratura inglese per mettersi a cantare in gruppi come i futuri Siouxsie and the Banshees. A farlo debuttare ufficialmente è la sua militanza nel Bromley Contingent of Sex Pistols Fans, lo zoccolo duro del gruppo di Johnny Rotten e Sid Vicious. Durante un'agitata intervista ai membri del club, realizzata per la TV di Stato, Idol si trova per caso sul palco a suonare la chitarra con i Chelsea e ottiene un successo strepitoso. Pochi mesi e assieme a Tony James al basso, Bob Andrew chitarra e Mark Laff alla batteria, fonda i Generation X. La forza della nuova band di Idol, oltre che nel coraggio di saper unire la lezione di Elvis Presley o dei Beatles alla brutalità minimale del punk, sta anche nella sensualità del suo frontman. Belli e bravi i Generation X, in poco tempo diventano essi stessi un pilastro della musica punk inglese. Una band però sta stretta a Billy Idol, che nel 1981 pubblica il proprio EP di debutto, Don't Stop, un mini album in cui compare anche Money Money. Hey!

Le quattro tracce di Don't Stop hanno un'accoglienza così positiva che Billy Idol, messo sotto contratto dalla Chrysalis Records, viene invitato a registrare subito un proprio intero album. È in questo periodo che nascono pezzi come Come On Come On, Love Calling e Shooting Stars, canzoni che vengono incluse nel primo album solista del cantante britannico che porta semplicemente il suo nome. A trainare il disco in un primo momento sono i singoli Hot in the City e White Wedding, esempi lampanti di come si possa mischiare rock, romanticismo e perversione. Poi il 33 giri viene ristampato con l'aggiunta di Dancing with Myself, che era già stato edito negli EP Don't Stop, oltre che nell'ultimo album dei Generation X. La nuova versione, che il biondo Billy Idol vuole assai più pop dell'originale, diventa una hit e regala al suo interprete lo status di idolo internazionale.

Grazie a Dancing With Myself, che diventa per mesi uno dei video di punta di MTV Europe, Billy Idol riesce a conquistare anche l'America. Si trasferisce a Hollywood e qui stabilisce il suo quartier generale per scorribande a base di sesso, droga e rock and roll. Qui, tra uno scandalo e l'altro, nascono album come Rebel Yell del 1983. Un disco che ottiene un successo strepitoso, soprattutto grazie al tormentone Eyes Without a Face. Il brano, scritto a quattro mani assieme al suo chitarrista Steve Severin, vede al contraccanto Perry Lister, l'allora fidanzata del trasgressivo rocker. Il video della canzone, che ottiene due nomination agli MTV Award, è diretto da David Mallet, regista che nello stesso periodo firma anche successi come Ashes to Ashes di David Bowie o Radio Gaga dei Queen. A far trionfare nelle charts di mezzo mondo l'album Rebel Yell contribuisce molto anche il successivo singolo Flash for Fantasy.

Per Billy Idol, gli anni 80, grazie a dischi come Whiplash Smile del 1986 o la raccolta di remix Vital Idol del 1987, si concludono trionfalmente. A interrompere la continua ascesa del perverso rocker, però, il 6 febbraio 1990 è proprio la sua mania per gli eccessi. Correndo con la sua moto per Hollywood, Idol buca uno stop a tutta velocità, viene investito e rischia di farsi amputare una gamba. Nonostante la convalescenza, Billy promuove ugualmente il suo nuovo CD Charmed Life e partecipa al mega concerto The Wall, organizzato a Berlino da Roger Waters. Il buongiorno comunque si vede dal mattino e, cominciati con l'incidente, gli anni 90 sono davvero neri per l'ex Generation X. Abbandonato dal grande pubblico, torna ad essere dipendente della droga e l'unico evento davvero notevole del decennio è la partecipazione al film The Doors di Oliver Stone nel ruolo di Cat, un amico di Jim Morrison. A farlo tornare in auge nel 2001 ci pensa un docufilm sulla sua vita, realizzato dal canale musicale VH1. Anche il pubblico più giovane scopre il suo talento e il suo fascino ambiguo e Billy Idol torna a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. Per un nuovo disco, però, bisognerà attendere il 2005 e l'uscita di Devil's Playground, che ottiene buoni consensi. Sulla spinta del rinnovato successo, nel 2008 esce anche la raccolta The Very Best of Billy Idol, Idolize Yourself, che include gli inediti John Wayne e New Future Weapon, ma anche intramontabili come Hot in the City. It's hot.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billy Joel. William Martin Joel nasce il 9 maggio 1949 nel Bronx. Quando è ancora un ragazzo, la sua famiglia si trasferisce a Levittown, vicino a Long Island. William, detto Billy, è un appassionato di musica classica fin dalla più tenera età. A soli 4 anni è affascinato da Verdi e Puccini e pochi anni dopo inizia a studiare con passione il pianoforte. Come molti altri artisti dell'epoca, il piccolo Billy capisce che da grande vuol fare il musicista dopo aver visto i Beatles all'Ed Sullivan Show. A 14 anni, innamorato di miti come Ray Charles, Rolling Stones e Otis Redding, fonda la sua prima band, The Echoes. Saper suonare gli torna utile quando i suoi genitori divorziano e lui aiuta sua madre a sostenere le spese di casa suonando la notte nei club. Nel 1968 Billy entra a far parte di una band che gode di un certo seguito a Long Island, The Hustles, con i quali pubblica due album, The Hustles e Hour of the Wolf. Incredibile ma vero, il romantico Billy Joel nel 1970 fonda insieme al batterista degli Hustle, John Small, il duo heavy metal Attila. Il debutto solista arriva nel 1972 con l'album Cold Spring Harbor. Nel frattempo, le radio della costa est passano decine di volte un suo pezzo dal vivo, Captain Jack.

Captain Jack diventa una piccola hit nell'est, ma sulla costa ovest Billy Joel è ancora un perfetto sconosciuto e deve esibirsi nei club con lo pseudonimo di Bill Martin. Per il suo primo vero successo, Piano Man, bisogna attendere il 1973. Nel 1974, acclamato dalla critica e dal pubblico, Billy Joel pubblica insieme a Michael Stewart l'album Street Life Serenade. La sua fama è ormai così grande che le sue esibizioni alla Carnegie Hall e al Lincoln Central in New York City registrano il tutto esaurito. Un grande successo lo ottiene anche il primo album newyorkese di Billy Joel, Turnstile. Ma è con The Stranger del 1977 che il musicista stabilisce il record di vendite per la casa discografica Columbia. Un record imbattuto fino al 1985. Ancora nel maggio 1978, tre singoli tratti da The Strangers sono presenti nella Billboard Hot 100 Chart: Only the Good Die Young, Moving Out e Just the Way You Are.

Just the Way You Are, nel 1979, si aggiudica 2 Grammy Awards come disco e canzone dell'anno. Nel 1980 vince altri 2 Grammy per l'album 52nd Street e come miglior artista maschile. Il successivo album, Glass Houses, resterà alla numero 1 della Billboard Chart per 6 settimane e nel 1981 regalerà all'artista il 5° Grammy della sua carriera. Il live Songs in the Attic, The Nylon Curtain, An Innocent Man, il doppio Greatest Hits e The Bridge, come la collaborazione con Ray Charles, Stevie Winwood e Cyndi Lauper, fanno di Billy Joel una star incontrastata anche negli anni 80. La sua fama è così estesa che il musicista suonerà anche a Mosca e a Leningrado, esibizioni che nel 1987 saranno immortalate nel doppio Co-Wept in Concert. Sempre nel 1987 Billy Joel annuncia che affronterà un tour mondiale lungo 8 mesi con Elton John. È il Face to Face Tour. Nel 1989 We Didn't Start the Fire e l'album Stormfront gli fanno vincere altri 2 Grammy e lo portano alla numero 1 in classifica. Negli anni 90, Billy Joel contribuisce al successo di 2 celebri colonne sonore, Honeymoon in Vegas, per cui interpreta 2 cover di Elvis, All Shook Up e Heartbreak Hotel, e A League of Their Own, nella quale canta In a Sentimental Mood. Nel frattempo, lavora a The River of Dreams, album che nel 1993 debutterà direttamente alla numero 1 della classifica americana.

Nel 1999, dopo oltre 100 milioni di dischi venduti, Billy Joel viene insignito di due importantissimi riconoscimenti: l'Award of Merit e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Per festeggiare l'arrivo del nuovo millennio, si esibisce in Madison Square Garden, un concerto immortalato dal CD Billy Joel 200 Years, The Millennium Concert. Pochi mesi dopo escono Fantasies and Delusions, una raccolta di composizioni al piano, e The Essential Billy Joel, antologia che vende nel giro di poche settimane 1 milione di copie solo negli Stati Uniti. Nel 2002, Mr. Piano Man pubblica le composizioni del musical Moving Out. A interpretare i suoi brani, il cast originale del musical messo in scena a Broadway. Nel 2004 è la volta di una nuova raccolta di successi, Piano Man, The Very Best Of. E l'anno dopo, a coronamento di una carriera luminosissima, esce My Lives, box set che contiene ben 4 CD e un DVD. Nel 2006, al termine di un fortunato tour, Billy Joel dà alle stampe 12 Gardens Live, raccolta di grandi successi registrata dal vivo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bee Gees. Barry, Robin e Maurice, i tre fratelli Gibb, nascono nell'isola di Man, tra l'Inghilterra e l'Irlanda. Nell'isola le possibilità di lavoro scarseggiano e nel 1958 i loro genitori decidono di emigrare in Australia in cerca di fortuna. E la fortuna arriva davvero, non nella forma che papà e mamma Gibb si aspettano, bensì sotto forma di canzone. Scelto il nome Bee Gees, Brothers Gibb, nel 1963 i tre fratelli vengono selezionati per una trasmissione TV e cantano davanti alle telecamere un'ottima versione di The Battle of the Blue and Grey. All'inizio il successo è poco, ma il terzetto non si scoraggia e fa bene, perché nel 1967 il loro brano Speaks and Specs diventa numero uno in Australia e subito dopo conquista il terzo posto della classifica dei 45 giri inglese. Il primo singolo interamente realizzato in Gran Bretagna è New York Meaning Disaster 1941, che diventa un grande successo anche negli Stati Uniti e entra a far parte di First, il primo album dei Bee Gees. È l'inizio di una leggenda scandita da successi come Massachusetts, I've Got a Message to You e I Started a Joke. Nella primavera del 1969 Robin lascia il gruppo e Barry e Maurice decidono di continuare senza di lui. Esce così un nuovo singolo, Tomorrow Tomorrow, ma è Robin ad avere un grande successo, con l'album Robin's Ring e il suo primo singolo, Saved by the Bell, della quale esiste anche una rarissima versione italiana salvato dal campanello.

Nell'estate del 1969, Barry e Maurice realizzano l'hit Don't Forget to Remember. Robin rientra nel gruppo nel 1970 e l'anno dopo il trio torna in sala d'incisione per realizzare How Can You Mend a Broken Heart. All'inizio il successo stenta a tornare. Nel 1975, però, grazie anche alla collaborazione con il produttore turco-americano Arif Mardin, che convince Barry a cantare in falsetto, il trio australiano è nuovamente ai vertici delle hit parade con il 33 giri Main Course. L'album, che contiene brani celebri come Jive Talking, Wind of Change, All This Making Love e Funny. Nel 1976 i Bee Gees pubblicano il loro 12° album, Children of the World, una raccolta di inediti che scala la hit parade italiana grazie a composizioni quali You Should Be Dancing e Love's Right, un vero tormentone radiofonico che passa continuamente sulle prime emittenti private. Un buon successo lo ottiene anche il doppio album dal vivo Here at Last Bee Gees Live. I Bee Gees sono un gruppo famoso, ma la popolarità ottenuta fino alla seconda metà degli anni 70 è nulla se paragonata a quello che accade con l'uscita della colonna sonora del film Saturday Night Fever, La febbre del sabato sera, mitico film interpretato da John Travolta nel 1977. Il doppio album Saturday Night Fever è stato in assoluto l'album più venduto nel mondo di tutti i tempi, fino all'avvento di Thriller di Michael Jackson. Sulle note di classici come Stayin' Alive, How Deep Is Your Love e More Than a Woman, i Bee Gees ottengono una popolarità immensa. Il trio australiano è la punta di diamante della disco music, il nuovo genere musicale che fa ballare tutto il mondo.

Bissare lo stratosferico successo di Saturday Night Fever è assai difficile, eppure i Bee Gees riescono a farlo. Tra il 1978 e il 1979 i fratelli Gibb ottengono la bellezza di 6 numeri 1 mondiali grazie a pezzi assai amati come Too Much Heaven, Tragedy e Love You Inside Out. L'album Spirits Having Flown, che contiene tutte queste canzoni, è il disco dei Bee Gees più venduto in Italia. In fatto di copie vendute, Spirits Having Flown batte perfino il celeberrimo Greatest Hits, con cui i Bee Gees si affacciano agli anni 80. Superare ulteriormente risultati così enormi è impossibile e inevitabilmente i Bee Gees conoscono un periodo di crisi. La pausa, in ogni caso, viene sfruttata in maniera positiva perché i fratelli Gibb, singolarmente o in gruppo, cominciano a scrivere per i più grandi artisti dell'epoca. In pochi anni realizzano hits multiplatino per Barbara Streisand, per la quale compongono Woman in Love, e per Kenny Rogers. Per quest'ultimo creano i brani dell'album Eyes That See in the Dark, che contiene il duetto Island in the Stream con Dolly Parton. Un brano che ancora oggi è la canzone country che ha venduto di più in tutti i tempi.

Soltanto nel 1987 i fratelli Gibb decidono di ritornare insieme come Bee Gees. Il risultato è ESP, preceduto dal grande successo europeo You Win Again, disco che verrà seguito da One del 1989. Anche negli anni 90 i Bee Gees hanno molto da dare al pubblico che ama la musica raffinata, come dimostrano gli album High Civilization del 1991 e Size Isn't Everything del 1993. 4 anni dopo il trio pubblica Still Waters, album che vende ben 4 milioni di copie e precede uno straordinario tour mondiale. Nell'ottobre 1998 esce l'ennesimo tribute Got a Message to You, con cover di artisti del calibro di Robbie Williams e Steps. Segno che le canzoni dei Bee Gees, anche quelle più datate, possono essere dimenticate per qualche tempo, ma prima o dopo tornano a scalare le classifiche.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su Cher.
4: Dalla periferia suburbana di El Centro, in California, alle vette delle Hit Parade, camminando sul red carpet degli Oscar. La vita di Cher, nome d'arte di Sherilyn Sarkisian Lapierre, sembra proprio un film. Anzi, la favola del brutto anatroccolo destinato a diventare un magnifico cigno. Figlia di un camionista e di un'aspirante modella, la futura regina della musica vive la sua infanzia tra divorzi e nuovi matrimoni della madre. Nel 1962, a 16 anni, essendo affetta da dislessia, è costretta ad abbandonare la scuola e in un bar di Los Angeles incontra l'uomo che le cambierà la vita, Salvatore Sonny Bono. Grazie a Sonny, che lavora ai Gold Studios, Cher viene chiamata a sostituire una corista assente e il celebre produttore discografico Phil Spector, che la sente, la ingaggia ai cori per dischi noti quali Be My Baby delle Ronettes o You've Lost That Loving Feeling dei Rydhouse Brothers. Dopo aver pubblicato un paio di 45 giri con vari pseudonimi, nel 1967 Cher, che si cimenta da tempo in canzoni cantate in italiano, partecipa con Sonny al Festival di Sanremo, presentando il brano Cammino di ogni speranza, in coppia con Caterina Caselli, e affiancando Nico Fidenco nella canzone Ma piano per non svegliarmi. Tutti e due i pezzi vengono eliminati dalla giuria, ma la cantante californiana non ha certo di che disperarsi. In Italia, come in America, Sonny e Cher sono ai vertici delle classifiche di vendita dei dischi con Bang Bang.

dalle stelle alle stalle è un attimo e Cher sperimenta quanto questo proverbio sia vero sulla propria pelle. Dopo le milioni di copie di Bang Bang vendute in tutto il mondo, la cantante sembra non avere più alcun fascino per i giovani che alle sue canzoni preferiscono pezzi in cui si parla di amore libero, rivoluzione o droghe. Sonny allora punta sulle sue doti di attrice. I primi due film scritti e prodotti da Bono sono un flop e dopo aver avuto una bambina, Shaz, la coppia si sposta a Las Vegas per esibirsi nei nightclub della città. È qui che la fortuna di nuovo si accorge di loro. Invitati a fare alcune comparsate in TV, vengono notati dal direttore della CBS, che commissiona loro un programma, The Sonny and Cher Comedy Hour, in cui la coppia dà vita a scenette a base di battibecchi tra moglie e marito che divertono l'America intera. Dalla finzione alla realtà, però, il passo è breve. E nel 1975 Cher e Bono divorziano. Tre soli giorni e la cantante si risposa con Greg Allman degli Allman Brothers, che abbandonerà nel giro di pochi anni a causa dei suoi problemi con la droga. Finalmente rimasta sola e libera di gestire la propria carriera, Cher si lancia in progetti discografici sperimentali che però si rivelano dei clamorosi fallimenti. Di lei si torna a parlare ovunque, solo nel 1979, e non per i suoi meriti artistici, bensì per la copertina dell'album Prisoner, che la ritrae completamente nuda, suscitando le ire delle femministe.

Perché il successo torni, Cher deve aspettare gli anni 80. Trasferitasi a New York, l'artista mette da parte la musica e cerca di lavorare come attrice. Le porte che le vengono chiuse in faccia sono molte, ma Robert Altman se ne infischia del fatto di aver di fronte un nome celebre e la ingaggia per Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. La bravura nell'interpretare il ruolo di Sissy è tale che Cher ottiene la nomination ai Golden Globe, la prima di una lunga serie di candidature che nel giro di pochi anni la porteranno a vincere il premio Oscar per il film Stregata dalla Luna del 1987. Ora che è un'attrice affermata, Cher rimette mano anche alla sua carriera di cantante, con l'aiuto di colleghi come John Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child e Michael Bolton. L'artista pubblica l'album Cher, che vende oltre 3 milioni e mezzo di copie. È un nuovo folgorante inizio. 10 anni ancora e nel gennaio 1999 il singolo arriva alla prima posizione della classifica Billboard e ci resta per un mese. A 53 anni Cher è la cantante donna più anziana a essere presente nella Hit Parade e stabilisce un record. In 4 decadi differenti, anni 60, 70, 80, 90, ha avuto sempre almeno un disco nella top 10.

la acclama oggi come 40 anni prima. L'8 novembre 2010 le viene assegnato il premio Glamorous Woman of the Year Lifetime Achievement Award e nel 2013, quando decide di pubblicare il suo nuovo singolo, Woman's World, sul canale YouTube ottiene immediatamente oltre 1 milione di visualizzazioni. Su di sé ama ripetere: cantanti, non consideratemi una cantante, e attori, non consideratemi un'attrice. Ed è vero, Cher per sempre sarà solo e straordinariamente Cher. Un brutto anatroccolo diventato uno splendido cigno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chicago. DePaul University di Chicago, seconda metà degli anni 60. Soul e rock and roll impazzano tra gli studenti di ogni corso e tre di loro, Walter Parasider, Lee Lovenane e James Pankow, appena terminate le lezioni, corrono a provare cover di star famose come James Brown e Wilson Pickett per suonarle alla sera nei pub e nei club del campus. Con il passare del tempo, il trio si allarga fino a comprendere anche il chitarrista Terry Kath, il batterista Danny Serafin e il tastierista Robert Lamb. Il nome scelto dal sestetto è The Big Thing, spinta da James Guercio, un vecchio amico che nel frattempo è diventato produttore della Columbia Records, la band inizia a scrivere pezzi propri e, ingaggiato anche il cantante Peter Cetera, prepara il primo album. Il disco, che esce nel 1969 a firma Chicago, Transit Authority, precede il doppio intitolato semplicemente Chicago del 1970 e Chicago III del 1971. Tre doppi album che fanno conoscere e amare il gruppo sia in America che altrove. A coronare questa prima fase dell'ensemble, l'uscita del live Chicago at Carnegie Hall, che contiene successi come Make Me Smile.

Nel 1972 i Chicago tornano in studio per Chicago Quinto. Per la prima volta non si tratta di un doppio LP, ma il successo che arride al gruppo è comunque quello di sempre e il disco sale fino alle prime posizioni delle classifiche d'oltreoceano e non solo. Per tutti gli anni 70, James Pankow e soci continuano a sfornare un nuovo disco all'anno, diventando una delle band commercialmente più fortunate del decennio. Una carriera luminosa celebrata nel 1975 anche dal primo Best, Chicago's Greatest Hits. A rendere ancora più celebre il gruppo dell'Illinois nel 1976 è Chicago Decimo, una raccolta di brani inediti che comprende canzoni diventate classici in tutto il mondo, come Another Rainy Day in New York City e Hard to Say I'm Sorry. Everybody

Hard to Say I'm Sorry è destinata a diventare una delle canzoni d'amore più suonate nel mondo e i Chicago entrano in studio per il successivo album, Chicago XI, con l'idea di bissare il successo ottenuto grazie a brani come Baby What a Big Surprise e appunto Hard to Say I'm Sorry. Il disco è un trionfo, ma la band in questo periodo deve affrontare una vera tragedia, la surreale morte del chitarrista Terry Kath, che si uccide sparandosi per scherzo alla tempia senza sapere di avere in mano un'arma carica. Questo dramma, assieme alla rottura del sodalizio con lo storico produttore James Guercio, segna l'inizio di una nuova era per il gruppo, come dimostrano le tracce di Hot Streets e del successivo Chicago XIII. Il cambiamento però non piace al pubblico, che ignora o quasi i due dischi, e lo stesso fa con i successivi. Amati da una cerchia sempre più ristretta di fan, Pankow e compagni tornano comunque ciclicamente a scalare l'Hit Parade, ogni volta che esce un loro best-of con intramontabili quali You Are In My Mind o If You Leave Me Now.

dei membri storici dei Chicago nel terzo millennio continuano a far parte del gruppo Robert Lamb, James Pankow, Lee Loughnane e Walter Parasider, a cui nel tempo si sono aggiunti Jason Scheff, Tracy Bowden, Keith Holland, Lou Pardini e Walfredo Reyes Jr. Pur essendo in carriera da quasi 50 anni, i Chicago non hanno mai perso la loro voglia di suonare e ancora oggi sono protagonisti di un Never Ending Tour che prevede decine di date ogni anno in tutti gli Stati Uniti e anche altrove. Testimonial da molto tempo dell'Associazione per la lotta ai tumori, American Cancer Society, nel 2012, per la quinta volta nella loro carriera, James Pankow e compagni affrontano una tournée di 2 mesi assieme a The Doobie Brothers. Ai concerti dell'ensemble c'è sempre un notevolissimo numero di fan e tutti conoscono a memoria grandi hit come Baby What a Big Surprise.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: REM. I REM, in lingua inglese la pronuncia è R.E.M., vengono fondati ufficialmente il 5 aprile 1980 all'Università della Georgia ad Athens, da un gruppo di studenti che sotto vari nomi suonano insieme già dal 1979. REM è l'acronimo di Rapid Eye Movement, la fase del sonno in cui si sogna. I componenti del gruppo scelgono proprio questo nome dopo averlo letto sul muro di una chiesa. Della band, oltre al cantante Michael Stipe, fanno parte anche il chitarrista Peter Buck, il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry. Il debutto del quartetto, al tempo denominato Twisted Kites, avviene alla festa di compleanno di Catherine O'Brien, un'amica ventenne. Durante la festa, Stipe e soci eseguono cover di gruppi garage, psichedelici e punk, ottenendo buoni consensi. Nell'estate 1980 il gruppo incontra Jefferson Holt, che, diventato il loro manager, procura loro una serie di date nel sud degli Stati Uniti. Sospesi gli studi universitari, nel 1981 i REM registrano il loro primo singolo, Radio Free Europe, che esce in sole 1000 copie per la piccola etichetta discografica Hype Tone. Eletto singolo dell'anno dalle College Radio e dal settimanale di New York Village Voice, Radio Free Europe rappresenta per i REM il passaporto per il successo. Nel maggio 1992, dopo aver rifiutato un'offerta dalla blasonata RCA, Stipe e compagni firmano un contratto con la IRS, per la quale pubblicano nell'agosto seguente l'EP Chronic Town.

Marmor. L'album di debutto dei REM esce nel 1983 e anche se vende solo 200.000 copie, viene eletto album dell'anno da riviste importanti come Rolling Stone. Nonostante gli scarsi risultati commerciali, Stipe e gli altri non demordono e incidono Re-Knocking del 1984, Fable of the Reconstruction del 1985 e Life Rich Pageant del 1986, album quest'ultimo che vende circa 500.000 copie. Visto il consenso attorno a Life's Rich Pageant, la IRS, sempre nel 1986, pubblica Dead Letter Office, una compilation di canzoni registrate dalla band durante le sessioni di registrazione dei loro album e la raccolta di video Succombs. Il successo vero, quello con la S maiuscola, arriva nel 1987 con l'uscita di The One I Love, il primo singolo dei REM a entrare nella top 10 americana e primo estratto del fortunato album Document, la cui buona sorte viene vissata da Green nel 1988. 3 anni dopo, all'indomani di un lungo tour, il gruppo di Atins rilascia l'album Out of Time. Grazie a Losing My Religion e ad altri brani del disco, i REM diventano straordinariamente popolari in tutto il mondo.

Out of Time vende 13 milioni di copie nel mondo, un risultato stratosferico che viene addirittura superato dal successivo Automatic for the People del 1992. Un album che si apre con l'introspettiva Drive, comprende l'hit Everybody Hurts e propone brani come Man on the Moon, dedicata ad Andy Kaufman, il comico della serie TV americana Taxi. Il 1994 è l'anno di Monster, CD dedicato a River Phoenix, il giovane attore amico di Stipe, morto di overdose, e a Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Tra le canzoni c'è anche Let Me In, un brano regalato al gruppo dalla vedova di Cobain, Courtney Love, che parla proprio del musicista grunge. Monster vede i Rem aprirsi a sonorità rock e spiazza i fan storici che si aspettano sonorità meno dure. Nel 1996 i Rem rinnovano il contratto con la Warner Bros. Per 80 milioni di dollari, in quel momento il contratto più alto nella storia della musica rock. Sempre nel 1996 esce New Adventure in Hi-Fi, l'ultimo album in cui suona anche Bill Berry, che è costretto a lasciare i compagni per motivi di salute. Per il successivo Up del 1998 alla batteria si alternano Barrett Martin degli Screaming Trees e Joy Waronker, collaboratore di Beck. Dall'album vengono estratti i singoli Day Sleepers, Lotus, At My Most Beautiful e Suspicion. Nel 1999 i Rem pubblicano il singolo The Great Beyond, canzone scritta per la colonna sonora del film di Milos Forman, Man on the Moon, con Jim Carrey. Nel terzo millennio, Stipe e soci tornano in classifica con l'album Reveal del 2001, partecipano alla colonna sonora di Vanilla Sky di Cameron Crowe con alcuni brani già editi, e nel 2003 pubblicano sul loro sito internet Final Straw, una canzone scritta di getto per protestare contro l'imminente conflitto in Iraq. Per la raccolta In Time, The Best of Rem, che raccoglie i maggiori successi della band dal 1988 al 2003 e le inedite Bad Day e Animal, i Rem hanno un nuovo batterista, l'ex Ministry Bill Rieflin. Con Rieflin il gruppo registra anche Around the Sun del 2004 e Accelerate del 2008. Per testare le canzoni di Accelerate, Michael e compagni tengono una serie di false prove aperte al pubblico a Dublino. È qui che per la prima volta si ascoltano brani come Supernatural, Super Serious, Hollow Man o Man Size Wrath.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Paul McCartney.
3: James Paul McCartney nasce il 18 giugno 1942 al Walton Hospital di Liverpool, lo stesso ospedale dove la madre Mary Mohan lavora come infermiera. Il padre Jim, trombettista in una big band locale, a 14 anni gli regala una tromba, che però Paul baratta subito con la sua prima chitarra acustica e, pur essendo mancino, comincia a suonarla e a comporre i suoi primi brani. Grazie alla sua bravura di studente, Paul ottiene la missione al prestigioso Liverpool Institute, dove nel 1954 conosce George Harrison. Tre anni dopo, durante una festa, conosce John Lennon e milita con lui nei Quarrymen, i quali, dopo un paio di tour all'estero, il cambio del nome in Beatles e l'ingresso in formazione di Ringo Starr e George Harrison diventano una leggenda. Quando i Beatles si sciolgono ufficialmente nell'aprile 1970, Paul McCartney ha già avviato una parallela carriera solista iniziata nel 1966 con la composizione della colonna sonora del film The Family Way. In concomitanza con l'annuncio della fine dei Beatles, McCartney pubblica il suo omonimo disco d'esordio che contiene Maybe I'm Amazed, Junk e altri brani composti per i quattro di Liverpool, ma mai editi. L'anno dopo, assieme alla moglie Linda, realizza i singoli Another Day e Uncle Albert e l'album Rem. Nel 1971, sempre insieme alla moglie Linda, il batterista Danny Sewell e il chitarrista Danny Lane, Paul McCartney fonda i Wings, gruppo con il quale nello stesso anno pubblica Wild Life, album che viene accolto tiepidamente, come il successivo singolo Give Ireland Back to the Irish del 1972. A far tornare l'ex Beatle in alta classifica nel 1973 è il fortunato album Red Rose Speedway, disco in cui compare la ballata My Love.

Nell'estate 1973, la sera prima di partire per la Nigeria, dove Paul McCartney intende registrare il nuovo LP della band, Sewell e McCallow lasciano il gruppo e i Wings, ridotti ai soli Paul, Linda e Danny Lane, decidono comunque di andare a Lagos per registrare Band on the Run, raccolta di inediti che resta in classifica per 2 anni e segna la definitiva consacrazione del musicista di Liverpool a leggenda del rock. Negli anni seguenti, sempre con i Wings, pubblica Venus and Mars del 1975, Wings at the Speed of Sound e il triplo album dal vivo Wings Over America del 1976, London Town del 1978 e Back to the Egg del 1979. Nel 1980 Paul McCartney decide di presentarsi di nuovo come solista e pubblica l'album McCartney Second. Negli anni 80 seguono collaborazioni illustri con colleghi del calibro di Stevie Wonder nel brano Ebony and Ivory e Michael Jackson nei duetti The Girl Is Mine e Say Say Say, e singoli di enorme successo come Coming Up e Waterfalls.

Se la carriera di musicista riprende il volo, il McCartney regista non ha altrettanta fortuna. Il suo film Give My Regards to Broad Street del 1984 è un flop clamoroso e la sua stella sembra brillare di meno, nonostante la partecipazione al Live Aid di Bob Geldof, l'uscita del brano Spies Like Us nell'omonimo film di John Landis con Dan Aykroyd e Chevy Chase e la pubblicazione dell'album Press to Play del 1986. Protagonista di una fenomenale run 3 con l'antologia All the Best del 1987, che contiene il singolo inedito Once Upon a Long Ago, nel 1988 McCartney realizza Choba B CCCP, primo album di musica rock destinato esclusivamente al mercato sovietico. Sempre alla fine degli anni Ottanta, l'ex Beatle torna a fare concerti e le sue tournée trionfali portano all'uscita di Tripping the Live Fantastic, il doppio album dal vivo edito nel 1990.

Nel 1991 Paul McCartney decide di comporre un'opera classica, il Liverpool Oratorio, una specie di autobiografia in musica scritta assieme al direttore d'orchestra americano Carl Davis ed eseguita per la prima volta con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nella Cattedrale di Liverpool. Due anni di attesa e nel 1993 McCartney torna al pop con Off the Ground e il disco dal vivo Paul is Live. Nel 1997 McCartney è stato insignito del titolo di Cavaliere, Sir, da Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Sempre nel 1997 Sir Paul presenta una nuova opera, Standing Stone, e con lo pseudonimo The Fireman pubblica Rush's First e Second, due progetti elettronici. Rimasto vedovo di Linda, l'ex Beatle conclude gli anni 90 debuttando come pittore, registrando il DVD Live at the Cavern Club e pubblicando Working Classical con la London Symphony Orchestra. Protagonista delle riviste rosa per il suo matrimonio con l'ex modella Heather Mills, McCartney nel terzo millennio torna a scalare le hit parade con il CD Chaos and Creation in the Backyard del 2006 e Memory Almost Full del 2007. A farlo tornare di nuovo ai vertici delle classifiche mondiali nel 2013 è New, singolo che anticipa l'omonimo album uscito alla metà di ottobre. Sempre impegnato in tour che toccano i 5 continenti, nell'ottobre 2016 l'ex Beatles è protagonista al già leggendario Desert Trip Festival di Indio in California, dove divide il palco con altre icone quali i Rolling Stones, Bob Dylan, The Who e Roger Waters.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di George Michael.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 7.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
4: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Lombardia questo venerdì, ma anche nel weekend sole sempre protagonista. È presente infatti un'area di alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia che garantisce sì condizioni meteo ancora estive, ma favorisce anche un ulteriore rialzo delle temperature. Sarà un weekend davvero bollente per essere a inizio settembre, con le massime che arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana. Il tutto si attenuerà settimana prossima a partire da mercoledì. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di George Michael.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: 8.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto Glass Skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Gamma Radio, giornale radio.
2: Femminicidio, suicidio sull'autostrada a Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri Tajani paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
3: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo, la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale, domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 4 settembre ed anche un fine settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di nord-ovest. Il tempo dunque si mantiene asciutto e ben assolato tra Piemonte e Lombardia e con caldo che torna a farsi sentire intenso in giornata. Temperature diurne diffusamente prossime ai 33-34 gradi e il caldo sarà in accentuazione questo sabato. Si toccano e si superano in diverse località picchi di 35-36 gradi. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
2: Li ascolti anche in DAB.
1: Cerca hashtag Gamma sulla

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 9.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Lombardia questo venerdì, ma anche nel weekend sole sempre protagonista. È presente infatti un'area di alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia che garantisce sì condizioni meteo ancora estive, ma favorisce anche un ulteriore rialzo delle temperature. Sarà un weekend davvero bollente per essere a inizio settembre, con le massime che arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana. Il tutto si attenuerà settimana prossima a partire da mercoledì. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Suoniamo solo grandi successi.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 10.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana con i suoi 1413 giorni, 4 anni buttati liquida alla leader PD Elly Schlein. Ancora un fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. La borsa a Milano cede in avvio circa 0,5 percentuale, in lieve ripiegamento lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 82. Sarà aperta domani alle 9:30 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera mortuaria di Fabio Mussi, giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, morto ieri a 78 anni. Sempre domani alle 16 i funerali nella sua Piombino. Perdermi lo US Open è davvero dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima. Intento recuperare dall'infortunio al ginocchio, Jannik Sinner svela via social il suo stato d'animo. Il numero uno del mondo dovrebbe rientrare in campo a fine settembre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 4 settembre ed anche un fine settimana con ancora l'anticiclone sulle regioni di nord-ovest. Il tempo dunque si mantiene asciutto e ben assolato tra Piemonte e Lombardia e con caldo che torna a farsi sentire intenso in giornata. Temperature diurne diffusamente prossime ai 33-34 gradi e il caldo sarà in accentuazione questo sabato. Si toccano e si superano in diverse località picchi di 35-36 gradi. Per sapere quanto durerà tale fase vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di George Michael.

0: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 11.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Formula 1 a Monza, oggi le libere scalpita il ferrarista Leclerc che vinse il Gran Premio d'Italia nel 2019 e due anni or sono.
7: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
6: Ottimista Hamilton che in classifica è secondo con Russell, a meno 59 dal leader iredato Antonelli, relegato in ultima fila dopo la penalità per il cambio della Power Unit e di alcune parti meccaniche. Anticipo terza di Ale 20:40 5 Genoa Como. Ieri, sedicesimi di Coppa Italia, eliminato il Cagliari per mano del Verona, e il Palermo travolge il Mantova. Tennis, Flavio Cobolli e Luciano Dardari approdano al terzo turno degli US Open, dove troveranno il belga Blocks, il qualificato australiano Sweeney che ha eliminato Musetti condizionato da un malessere. Fuori Bellucci, oggi Paolini, Sirstea. Vigilia per l'Ital Volley femminile, domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Alle 15 l'altra semifinale tra le padrone di casa e la Serbia domenica. La finale è tutto da Gianni De Gaetano.
0: Gamma Radio Golden Hits.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
5: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni info @agp.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di George Michael.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: giorno.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, la guerra ibrida con Mosca, scudo europeo, vertice in Germania, TAS, Witkoff e Kushner, Kiev e Mosca nei prossimi giorni, incontro Macron e Starmer sullo stesso tema, passi bruschi e goffi, commenta Putin che da Vladivostok torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica Upper Trishuli 3A, 9 giorni dopo l'alluvione che ha devastato il Nepal. I due sono i primi lavoratori recuperati vivi dai tunnel degli impianti idroelettrici, dove si teme siano rimasti intrappolati circa 900 persone. Il bilancio del paese è salito a 1.259 morti e 5.083 dispersi. Andiamo nel milanese. Un uomo di 51 anni è stato accompagnato al policlinico dopo essere stato accoltellato in via Vitruvio a Milano, zona stazione centrale, nella notte tra giovedì e venerdì 4 settembre. L'aggressione, i fendenti, poi la corsa al pronto soccorso in ambulanza. Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino, l'esatta ricostruzione del fatto è al vaglio della polizia. Incendio sulla tangenziale di Milano, fiamme devastano un camion, traffico in tilt. È successo questa mattina nei pressi dell'uscita vigevanese Lorenteggio in direzione Bologna. Tutto è successo poco prima delle 7. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 2 mezzi. Secondo quanto trapelato, pare che il rogo sia stato circoscritto al solo rimorchio, ancora da chiarire le cause. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di George Michael.

0: settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
4: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
6: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Per azzurri una di quelle a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
7: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
6: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menu Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di George Michael.

Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54

0: sono le 14.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20:45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
6: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
7: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
5: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: benvenuto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sul nord-ovest. Anche nel corso del weekend continuerà a splendere il sole. Stavo per delle nubi a tratti compatte, domenica specie in serata sui rilievi. E qualche nuvola nelle prime ore del giorno lungo le coste della Liguria. Il tutto in rapido diradamento. Temperature massime oltre le medie stagionali, con punte che in pianura toccheranno anche i 34 gradi. Ma per tutti dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di George Michael.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
3: Con il contributo della Regione Lombardia.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 15.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati. È quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive in Lombardia così come in tutta Italia, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso nella nostra regione sia nelle prossime ore che nel weekend e soprattutto con temperature ancora alte, massime diurne infatti che toccano i 35 gradi, domani potremo anche superarli, per domenica prevediamo una leggera diminuzione ma ci sarà comunque da sudare. Temperature notturne un po' più accettabili ma anche lì rimaniamo per lo più sopra i 20 gradi. Per sapere per quanto andremo avanti così c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: 2016.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane e ci si prepara ad un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. Federico Vella, il 36enne che ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 nel Fiorentino per poi togliersi la vita, si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. A dirlo un'amica della donna: l'avevo avvisata e le avevo chiesto di denunciare, ma Lorena, ha aggiunto, mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Ancora cronaca: la pistola potrebbe essere stata impugnata da entrambi e questo è uno degli scenari drammatici che emerge dai primi risultati delle autopsie sulla strage familiare di Pietralata a Roma, dove sono stati trovati morti marito, moglie e la figlia di appena 5 anni, affetta da una grave disabilità. Sulle mani di entrambi i genitori sono state rilevate tracce di polvere da sparo. Calcio: questa sera torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata, alle 20.45 c'è Genoa-Como. È scattato ufficialmente anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza nelle prime libere. Miglior tempo per Leclerc davanti a Hamilton, quinto Antonelli. Per ora è tutto, una buona serata.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terrabimeteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sul nord-ovest. Anche nel corso del weekend continuerà a splendere il sole. Stavo per delle nubi a tratti compatte, domenica specie in serata sui rilievi. E qualche nuvola nelle prime ore del giorno lungo le coste della Liguria. Il tutto in rapido diradamento. Temperature massime oltre le medie stagionali, con punte che in pianura toccheranno anche i 34 gradi. Ma per tutti dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Terrabimeteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: MyNet, 30.000 km di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Ci sono novità purtroppo non positive per i lavoratori ex Ilva.
7: Oggi le aziende dell'indotto hanno mandato le prime lettere di licenziamento per 2500 lavoratori che lavorano appunto in tutte quelle imprese che in regime di monocommittenza sono di aiuto, insomma di sostegno allo stabilimento dell'Ilva di Taranto. Perché diciamo queste aziende hanno mandato queste lettere di licenziamento? Sostanzialmente perché da ottobre il Tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, il che significa appunto dimezzare la produzione. E le aziende dell'indotto non hanno diciamo aspettato insomma ottobre, ma hanno voluto lanciare un segnale perché appunto con la chiusura dell'area a caldo di fatto le imprese rimarranno senza commesse e quindi non potranno pagare gli stipendi ai propri dipendenti, e questa cosa appunto aggrava ancora di più la crisi dell'Ilva, perché poi se effettivamente a ottobre si chiuderà l'area a caldo, che è un'area che è fortemente inquietante, del motivo per cui poi il Tribunale di Milano ha ordinato appunto la chiusura, ebbene ci sarà una ripercussione ulteriore anche sui lavoratori dipendenti diretti dell'Ilva, perché con la diminuzione della produzione verranno dimezzati di fatto anche i lavoratori che devono appunto portare avanti l'attività dell'ex Ilva, tant'è che si parla già di 4.500 esuberi su un totale appunto di 9-10.000 dipendenti diretti, quindi di fatto un dimezzamento non solo della produzione ma anche della forza lavoro a Taranto.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
5: Con il contributo della Regione Lombardia.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive in Lombardia così come in tutta Italia, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso nella nostra regione sia nelle prossime ore che nel weekend, e soprattutto con temperature ancora alte, massime diurne infatti che toccano i 35 gradi, domani potremo anche superarli, per domenica prevediamo una leggera diminuzione ma ci sarà comunque da sudare. Temperature notturne un po' più accettabili, ma anche lì rimaniamo per lo più sopra i 20 gradi. Per sapere per quanto andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, dottor Massa, MSC quest'anno presenta una nuova proposta, la nuova ammiraglia MSC World Asia, seguita nel 2027 da MSC World Atlantic. Cosa significa per voi lanciare una nuova nave e quali opportunità offre agli ospiti?
2: Guardi, una nuova nave rappresenta innanzitutto un investimento industriale straordinario. Significa aumentare la nostra offerta, la nostra capacità, e quindi poter offrire ai nostri ospiti nuove destinazioni con maggior capacità a bordo delle nostre navi. La World Asia è di fatto un hotel da 2.600 camere. Per noi aziendalmente è un momento molto importante di redditività, ma anche un aspetto a cui siamo molto attenti, che è quello occupazionale.
1: Ci vuole spiegare in che modo MSC World Asia interpreta le nuove tendenze del turismo esperienziale?
2: World Asia riesce a essere essa stessa una destinazione. A bordo della nave le attività proposte sono tantissime, con un vantaggio incredibile che la nave per definizione si sposta e raggiunge nuove rotte, quindi si può coniugare al vantaggio della crociera di poter toccare, assaggiare tante destinazioni differenti nel corso della propria settimana, poi dare la possibilità per ogni cliente, a seconda delle proprie esigenze, di rintagliarsi la propria vacanza.
1: Grazie mille Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociera del gruppo MSC, per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Sono le 18.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Gamma Box.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Ci sono novità purtroppo non positive per i lavoratori ex Ilva.
6: Oggi le aziende dell'indotto hanno mandato le prime lettere di licenziamento per 2500 lavoratori che lavorano appunto in tutte quelle imprese che in regime di monocommittenza sono di aiuto, insomma di sostegno allo stabilimento dell'Ilva di Taranto. Perché diciamo queste aziende hanno mandato queste lettere di licenziamento? Sostanzialmente perché da ottobre il Tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, il che significa appunto dimezzare la produzione. Le aziende dell'indotto non hanno diciamo aspettato insomma ottobre, ma hanno voluto lanciare un segnale perché appunto con la chiusura dell'area a caldo di fatto le imprese rimarranno senza commesse e quindi non potranno pagare gli stipendi ai propri dipendenti, e questa cosa appunto aggrava ancora di più la crisi dell'Ilva, perché poi se effettivamente a ottobre si chiuderà l'area a caldo, che è un'area che è fortemente inquietante, del motivo per cui poi il Tribunale di Milano ha ordinato appunto la chiusura, ebbene ci sarà una ripercussione ulteriore anche sui lavoratori dipendenti diretti dell'Ilva, perché con la diminuzione della produzione verranno dimezzati di fatto anche i lavoratori che devono appunto portare avanti l'attività dell'ex Ilva, tant'è che si parla già di 4.500 esuberi su un totale appunto di 9-10.000 dipendenti diretti, quindi di fatto un dimezzamento non solo della produzione ma anche della forza lavoro a Taranto.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75, in Via Tobagi 13, www.artcopymilano.it.
1: Sono le 19.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti, un atto dovuto e inevitabile, spiega l'AIGI. Taranto è sull'orlo di una bomba sociale, si legge nella nota congiunta dei sindacati in vista della conferenza stampa convocata per domani mattina. Electrolux, i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Le modalità, spiegano le sigle, saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Ne ha parlato da Cernobbio il ministro degli esteri Tajani.
6: Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
5: Ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%. Acquisti sui titoli tecnologici bene anche Stellantis. In calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti. Il rosso Wall Street. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
4: Con il contributo della Regione Lombardia.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Intanto, Meloni, stasera a Bari per festeggiare il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, replica sul rischio di interferenze russe in Italia.
3: Guardi, noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. E quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
2: Messina svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Calcio, con Genoa Como ore 20:45 si alza il sipario sulla terza giornata di Serie A. Il turno che precede il ritorno della Champions vedrà in copertina tre big match: domani Inter Napoli e Roma Atalanta, mentre domenica sera Juventus Milan. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Gamma Radio, Gamma Radio Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di George Michael.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Musica senza tempo.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 21.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.